0: E Messis Camillo per questo intervisto segui sendi l'umag de Radio Citanio a me un disc un giorno velli Cédric nous parlo d'un disc de la Vanessa Paradis variation sur le même thème
1: un disc un giorno non un giorno un disc o beleu l'incontrare a corai de tutbiaish an incontra duei

Gracias a tutti, se vai sì che se ne amasso mentre in ur per ausi forso musico principalmente forso musico classico per seguir mesta plauda e sarendo un po' si deplasso alla musica contemporanea. Allora, siamo partiti per interminare la nostra emissione andando a usi la musica di Wade e Meggio composato per in ruota per un film di Federico Fellini.

Wait a Major, une composition de Nino Rota. Per seguire by ici Beethoven in une des sue symphonies che può conta entre la plus famoso. Voli parlare della place aiguë della symphonie numero 5 scritto in domino. Entaminato in 1904, la symphonie numero 5 fusquette accabato per lo compositore in 1907 e dedicato al prince Lobkovich e al conte Razumovsky. La cinquième symphonie conto 4 movimenti, baisi lo premier movimento allegro con brio, interpretato per l'Ufficio Armonico di Berlino, dirigito per Herbert von Karajan.

0: Contes de la Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Contaire.
1: Un copero y abbio un oesso ca un marie arribat en fide dret e la sio moglie de 25 cadun ca bion 7 drolles. Los que se estunarion qu'un couple tan jove n'angues son autant de monnet ma de mainatges, cal que saben cal calques annades a l'endarrier, la fenno que podio pas n'avui abbio seguit un tractomen a las hormones que la, e que la maquina serra la vez al desalargado. Tutos eran plagaliardos, levat la curoniu, que can nasquet era pas mai bello que lo cruco pesuls. Tabé, y habían baleat les cais nun de cruco pesuls, so que l'empachavo pas d'estre la maia l'userpido de tutos. Can arribet lo moment que agueron tut perdut, e que degueron se n'anà dins un exquat, s'aviseron que pudo pas mai nuiri las 7 drulletos. Ya pas qu'à las mena duma davant la das, digue lo pai reunse. Las abandonarem, beleu que se son pluas trugos, calcun los tirarà de la misèria. Nosaltres cambiarem d'esquat. Anirem a bruo del canal, que sabi un pausa do abandonat. La pichuno crocopesul, que dromio pas darie las caissos que el servicion de gran bot a las sensores, diguet parés a las autres, mas tout est suleto decidiguet de pas anar a la das. Se levet e butet dins la sac del paire une vieille crust de camembert qu'abion trobado lo vespre dins un bourdillier e que n'y flavo tant que pudio. Le lendemain, toute la famille partiguet al mercat per parar la mà. Vos autres hauet pas qu'a fusigar los bourdillers d'aquellos carrieros, lor diguet lo paire, mentre que nous autres pararem la mà e sobretot mefi de pas vos perdre. Las 7 drulletos se buteron al trabal. Quand tornèron al cantu de la plaça que tutaron los parents y paravo la mà, y abo pia mas de gus e tutos se buteron a plurar. Anen, lor diguet lo cruco pesul, pramet pas a tal. Los tornaren trapa lo papà e la mamà. Aves pas qu'a me segui. E partigueron cal pel canal que traperon leu leu. Aquí, la picciuno crucopesul se butet a sulfina en segui la rendes del pausadus que la mitat eren barrats. Mentretens, los parents din lo nouvel esquat començavon de se langui e se regretavon d'haver perdut la giroletos, sobretot que venion de trobar per la carriera un portofuello plagarnit. E bé, so disio lo paire en cupar la salsissa e lo pa que venion de crumpar. Se las drulletos eran aquí per partagiar lo crustet. Aguet pas lise d'acabar que las 7 drulletos li sautavan al col e li indise: «Sem aquí, sem aquí!» Tut esploreron de s'estre tornar a trobar. E la vida continuè calque temps, mentre que duret l'argent del portofuelio. Quand fuguet acabat, calguet tornar a partir al mercat e a las portes des magasins bels. Un sé que las drulletos drumion darrière las caixos que los servicion de crambot, leva la picciuno cruco pesul que abbia ususe el frate Hubert, lo pai rediguet: «Pudem pas mai lais nuri. I a pas que las mena duma davant la das, los abandonarem. Beleu que se son astrugos qu'aucun los tirarà de la misèria. Nosaltres cambiarem d'esquat. Anirem din lo caire dels anciens tuadus que hi ha encara un fum de bastiment que esperon d'estre desrucats.» La picciuno crocopesul que dromio pas darie las caixos diguet parés a las autres, mas tutto suleto decidiguet un cop de mai de pas anar a la das. Se levet per trobar un cop de mai qualco vieio cruso de frumace din la sacco del paire, mas fusigo que fusigaràs din lo cartu que i se recaptava lo mangià trapet pas qu'un tros de bacco che ritz che butet saccherà din la sacco del paire. Le lendemà, tutta la famiglia partiguet al mercat per parar la mà. «Vos autres hauet pas qu'a fusigar los bordillers d'aqueros carrieros, mentre que nosaltres pararem la mà, e sobretot mefi de pas vos perdre.» E las drulletos se buteron al trabal. Quand tornèron al cantu de la plaça que tutaron los parents i paravon la mà, i avui pas mal de gus, e tutto se buttano a plura. Anello, di che la picciuno croco pesuls, per me spasa tal, lo sono dentro ma lo papà e la mamma, ave spasca mi seghi. E partigheron capat caire des anziani tu adus, di un partito della bilo che la picciuno croco pesuls gli ero pas in caro già mai anato. Passeguro del cammì, per carrieros desconegudos, la picciuno croco pesuls in saget plade sul fina. Ma sul fino che sul fino a ras, sentissi paris. E la nenze sarabo. Già abbiò nalucato la lanternos e lo recti tesananze in caro per aqueros maridos carrieros, disan che il bari dell'ait renun, s'affanamon di dintra. Rendidos, lus pes dulens, la fam che las rusigabo, la sed ruletos acaberon per truicar la porta di un ustalas esclairat d'un luz ruggio. Un fennaso più parrude, vestito de curt, l'usuels e la spozzo spintrados, lo dierbe della porta di un cresche giadis de bracelets, culies, bagos e pendenz. Anen, prorez pas lo di la fenno can lo picciono croco pesul li aghet contar la sua istorio. Io tabe ei de sette infanz, ma son drolles e de cos che iai avent conegut la miserio. Me fases pietat, vos va recattar per la neit, che mon nom es de fore per si vos afas. Mas duma vos caldrà partir duro, abans che turne. E la fenno plabrave lo faget supa, e las menet dins uno crambo che già lo si udruletti drumion tutte slumite sleit. E la piccione croco pesuli lo seus sioros se culcheron di l'uliet besi, se indrumigheron cot sec, leva la piccione croco pesul chero pas rasserugardo. Tabe, canausi che la porta se dierbe, e un buzze masque che bramavo, unzios fenno che talen! Se le bet e samaghet daria un cofre che si ausissio e si besio tutto ciò che se passavo di la cusino. Aspla travagliata, wei? Demandavo l'uomo che cacassavo de cura le scudelo. Las practicos abbion munedo, las fide sono estados rasunaplos. Fai me bese le schipot. La fenno portè sulla tavola un caisetto red de cufre de biglietos. Mentre che l'uomo palpava la munedo, si è buttato sul finà. Medanne, a co sentis la femelo ai sì? E è normal su di che la fenno. Obe, ma a co sentis la car fresco? Fenno, ma maso chicom, i adrulletos di lustal. E la povero fenno fughet pla obbligato de li conta la vertat. Accotto un buon plasso di quell'uomo, e un amico che tiene un ustale specializzato in las practicos caimon l'umpugau, e che sera con mercandiso nuvelo. Sabe su un pla piccionetto senza cet la fenno, giustamente, e so caimas anche le spurcassos. La sua purta cot seca l'ustal che nos farà munedo. Bam brama, e se nos facemo agafà, non pas. La muove in suca in primie. La piccione croco pesul non sapeva più. Viste se intorno alla crambo, avanzi se culca lus drolles del macarel e tabe las drulletos abbiamo ricattato lus vestiti e lus calzaduros al piede del lieit. La piccione croco pesul che lo fai per la luca birra. Benio giusto di se torna a culca causi che la porta si di lui. Sentì che tu non lude cloroforme l'uomo d'indret. Palpetti in l'escurino lus vestiti del piede del lieit. E a me un tampadù e un suicet lo set drolles. Poi lo si estruppè di un coberto e lo si importè in due scots. Mentre che un bei tiro desamarrabo da malamporto, la piccione croco pesul desreveglia il sassorres. Se tornarono vestì leu-leu e capiteron de se scappà. Camineron tutta la neit, capa l'endavant, senza troppo s'occupare del cammino. Traversarono tutto l'avilo e a punto d'albo capiteron de montati di un camionas che se n'anamo capa la mar. Fazia un cammino di un bel baby rio quando la piccione croco pesul che agacciavo per un offendo della bacio vesette al fondo dell'orizzonte un più negro che se sarabo. A cosa autavo lus bosques, lus tux, lus rendals, lus ustalses. Fughet leo a chi? Era un uomo che gli ha su un meno di velo tutti i renk, che a cado cop de pedalo fazio un sau de sellegos. E a che l'uomo era lo macarel. Ma spesto e recito bacchi che l'umena ire del camion s'arresto per buta gasol. E la sed ruletto s'arricato dal fondo del camion che agasciavo lo macarel che se sarabo. Lo bacchi che s'arresta il tabel sull'airal de servizi. Pause lo BTT contro la parete e sembra vista al salvabos. Cot sec, la piccione croco pesul, davallo del camion, salto sul BTT, che rossa che l'ha un po' grande, ma che si tornava tut sulet alla misura di lui che l'incambava. E la vacchi partito, abbiat capalavilo. Las maridos lengos conton che s'entournet en so del macarel e che diget la si offenno. Es lo vostro homme che mi mando, sei fai tagaffa per dar palianz che li demandon de pegare un rescat. Ma dite li portare la caisetto, es la vertat che m'ha prestat lo si UBTT. Conton tambe che aquello munedo, la picciolo croco pesul, la balieta la sua famiglia, che pude tatal si tira del mal parat e si torna inserato in la vita sociale. La piccione croco pesul elo se guarda l'UBTT e fa che fortuna in fa di spettacoli in Europa tutto e de là la mar grande. D'altre conto che la piccione croco pesul de muret onesto. Se non anche trova lo spulizia scagafferon lo macarel e desmargheron lo malium de pedofilio. Sasigheron tabella caissetto e mai lo BTT. La piccione croco pesul fughet pla merceggiato e chi tomen convidato alla televisione a me la sua famiglia. Un produttore ha che l'idea di ne fa un lume tracce, ma a me d'actus professionals e un scenario mai pebrat. La DAS recattella sed rullettos che agheron tutto di una formazione professionale o pulibalento. Aron canacabat su un encerco di travaglio.

The Bloody Beetroots, tous temps d'un l'encastre du Techno Project. The Bloody Beetroots, en lingua nostra, las bletos annusos, da me verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Le titu ero in italiano, per mu che The Bloody Beetroots, io colo italiano, dunque verrà la morte e avrà i tuoi occhi, se pot arrivare all'Occitan per vengherà la morte e avrà tu suels. Te, tu parla di colo italiano, tu tarbus passerai. Pinocchio da me tutta petite brombe de l'esti ou de 4013 decas la fin yo ha yo version latino de Bolive canso popularizado per la cantaire americano Cher Hawaii vous passerez donc su como bengi pasque de vous agdiz la version latino de Believe che a tau i de Bengut accredita e a questo version sarà cantato per la Mario. Se non io ora tamen dien scocos minutos la pluge o meileu The Rain per Peter Lutz e su pic petit brombet tamen de 4013 a queste cop le groupe hollandais Too Unlimited da me les fameuses les cultissimes même No Limit la solide anem.